cattivo o un busta sanga, ne lo sa ma cosa. Anumuna si sia u, ya sa ma cosa. Amuna yeye, koma, sa ma cosa. Tanga tanga, un busta sanga, ne sa ma cosa.